0: Adesso, quanti a Radio Vox FM, ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutti sani? Beh, come siamo il nostro programma, sempre ringraziando a tutti chi sei qua con noi altri. Un cotone mi parla tanto sora Nova Bassano, perché era di compleanno settimana passata. E allora Tony mi conta un pochettino da storia di come era, di come venisse fuori a Nova Bassano, come chi ha fatto, tutto ben esplicadino. Mi parlo un pochettino sora, beh, parlo adesso, sora il Festival dei Strunfoli. È stato un successo, ha passato tanta gente, è stato bello, tocca parabenizzare chi ha fatto, perché non è mia facile di fare un evento. E voglio tutti che vengano insieme e tutti che pensi con una testa solo. E quando si pensa in tanti, non è mia facile di fare cose. Ma lì è stato gran bello e Nova Bassano è sempre di parabén. No antri della Venoba, abbiamo anche fatto tanto successo con la polenta mole, grazie a Dio, e no, e nostre compagne cantare per voi, ha fatto anche una bella venda, è stato un evento bello per noi, grandioso, e quando le persone e vengono e volta a mangiare o mangiare, è sempre un piacere, sempre si dice che abbiamo fatto un bel lavoro. E allora grazie a tutti che mi ha invitato per fare per anche noi altri fare l'evento insieme, grazie, e aspettiamo fino al prossimo evento. Ben, adesso faremo avanti il programma con belle musiche per scominciare un sabato buono, un sabato con tanta allegrezza, perché allora il finale di settimana sia ancora meglio di quell'altro che abbiamo passato. Abbiamo passato un pochettino di freddo settimana passata, ma è stato grandioso, perché è stato buono, perché si parla, si conosce, si vede tante persone e si vede tante cose belle, perché ha passato tante attrazioni belle anche per l'evento. Sì, e anche dire

che no altri abbiamo fatto è stato buono anche perché tutte le entità hanno fatto la sua parte e anche no altri. E allora sempre si giutea, principalmente i nostri vicini no altri si giutea perché loro no altri vendevano polenta e loro vendevano i sorvette. Ora abbiamo fatto un pochettino di più di movimento che loro, ma abbiamo fatto anche, abbiamo giutato anche loro. Che ci stai in salute anche a tutti quelli là anche, certo, scominciamo il nostro programma allora con belle

0: e pague seus carnês sem sair de casa.
1: É Vox FM, a rádio de Nova Bassano.
2: Se você sente que algo na sua vida precisa mudar, mas não sabe por onde começar, a constelação familiar pode ser o primeiro passo. Ela revela padrões que atravessam gerações e mostra novas possibilidades para transformar sua história. A terapeuta sistêmica Cirlei Túrmina oferece atendimentos que unem sensibilidade, técnica e profundidade, ajudando você a enxergar além do óbvio e criar movimentos reais de mudança. Entre em contato pelo fone WhatsApp 99988-2933. Atendimentos online ou presencial na Rua Monsenhor Scalabrini, 554, Nova Bassano.
3: Desperte seu paladar com ingredientes frescos e um sabor que conquista. A Pizzaria Danona prepara pizzas à la carte e no rodízio, hambúrgueres suculentos, picadinhos irresistíveis, porções de massas, risotos cremosos e iscas de carne. Tudo com a qualidade e o carinho que só a Nona sabe fazer. Faça sua reserva pelos fones 54 996 52 81 24 ou 2120 5030. Pizzaria da Nona, na Rua das Camélias, 476, em Nova Bassano.
1: Vox FM 98,3.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori del programma Ora della Venoba. E buongiorno Andrea. Guarda, un co vuoi cominciare salutando il nostro municipio, perché il giorno 23 il ha fatto 62 anni. E allora bisogna che tutti, non solo il prefetto, il sindaco, bisogna che il fa a sua parte, lui a sua squadra, ma anche che tutti i moratori del Bassan aiuti per portare avanti il nostro piccolo ma simpatico municipio. E guarda solo, cosa sta emancipando a Bassano? Mica aveva appena 10 anni e ancora mi ricordo di un par di persone che ha fatto di tutto perché Nova Bassano avesse vita propria, che perché pertinsino a Nova Prata, antica scapuera. E quando che ha fatto l'ora andare, perché Nova Bassano prima di tutto era Silva Pais e l'ora la sta emancipando con questo nome, Nova Bassano, che l'ora si ha ispirato di Nova Bassano del Grappa, che le prime persone erano vieste di là. E così allora adesso suoniamo un paro di musiche per dopo contare il resto della storia. Mi ricordo di queste persone che erano davanti e andavano a Porto Alegre per questo mestiere, che era il padre Elias, che era il vigario, padre Elias Bordignon, che era Zeferino Zotis, Felisberto Dalla Costa, che puxava il timone, e anche Luis Boldori, che mi ricordo di qui lì, che dopo allora cui ha conseguito l'emancipazione, il primo prefetto l'està Felisberto Dalla Costa. Infatti siamo arrivati fin qua, ma entro il primo entro allora era a strada generale che passava, che aveva mio asfalto, che era qua via una ponte che legava questa strada qua davanti, durante che era una ponte che passava il rio lì sotto, e dopo la sua bassanense che si catava di nuovo in un'altra ponte. Allora qua che era tante famiglie che era tendesta pal Dyer, e che era tante famiglie che pertenceva al Dyer, che loro tendeva questa strada e passava i patrulli, tirava via i sassi e attendeva e tagliava dalle piantelle intorno, e loro tendeva questa strada di Sean Cusita. E a nostra Piero Machado, che era un par di sbrancuni di persone, di famiglie, vuol dire, che era poche famiglie, e qua un poco vi dico mais o meno quello che mi ricordo.

0: essa? Você conhece
1: e adora.
0: E adora. Vox FM.
1: Vox FM.
2: Tuzi, bisogna che se capimo quando parliamo, perché un delle volte parla un bicchiere che altro parla l'altro e viene fuori così, t'ha avuto vedere. Una volta che c'era un casal e che aveva un fiol e che era nonna a sera di stare un 500 metri in zoo, là insieme con un altro fiol. E allora così, dopo se arriva il colpo che nonna ha battuto la cassoletta, la se morta. E allora sto casal e se ga paricciai, se ga vestii, da i do bel che preoccupai, e se da i do, e che ha detto al fiol, guarda ti dopo fai lauriti lì, dopo ti ciacca la bicicletta e ti vendo. E allora sta facendo ciò andare do luco a bicicletta. E allora così te se andai. E di là un tocco, là per una ora, due ore, che il fiol che aveva fatto i lauriti, e ha ciappato la bicicletta, e se andiamo là, arriva in do, e andava che se brusea. E ciò al batte mietti un sasso. Che finiva fuori tutto e arriva là rento il velorio là che il piandè che sullo se che nessuno io faceva fermare. E allora il gadito suo padre ha detto, ah va là fiol, a gera bel che vecchio con mie piande così, sì ma che aveva rodetto da Dio ancora nuova. Un parlava di vecchio che altro da bicicletta, guarda ti come che viene fuori.
3: E dopo di questa, sol ve digo anche a me. Ciao, ciao.
0: Vox FM. Conteúdos para ouvir toda hora. Apoio Cultural.
4: O Colégio Mater Amabilis de Nova Araçá convida toda a comunidade para celebrar seus 75 anos de história, educação e missão. Será dia 30 de maio. Programação 18:30, missa em ação de graças na Igreja Matriz de Nova Araçá, presidida pelo Bispo Dom José. 20 horas solenidade jantar comemorativo no Clube Cerca. Informações e compra de ingressos diretamente com o Colégio Mater Amabilis. Celebre esta linda história construída com fé, dedicação e amor à educação junto à unidade educacional.
5: A Esplendor e confecciona uniformes escolares, jaquetas sob medida, jalecos, aventais, calças, moletons, uniformes profissionais e uniformes para eventos. Peça orçamento para Esplendor e pelo fone 3273

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only
1: Box Dance.
2: Allora, io sono stato risato.